0: Sono le 2:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: www.torinointernational.com.
8: Click here.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: ti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Lunedì 17 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Giacinto di Polonia, presbitero dell'Ordine dei Frati Predicatori, noto come l'Apostolo del Nord per la sua intensa opera di evangelizzazione nell'Europa orientale durante il XIII secolo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1962. Il 18enne Peter Fechter viene colpito dalle guardie di frontiera della Germania Est mentre tenta di fuggire verso Berlino Ovest, lasciato morire nella striscia della morte. Il suo dramma diventa il primo simbolo della tragedia nella città divisa. Nel 1978 l'aerostato statunitense Double Eagle II atterra con successo in Francia, completando la prima storica sorvolata dell'Oceano Atlantico a bordo di una mongolfiera. Nel 1998 il presidente degli Stati Uniti ammette in una deposizione registrata di aver avuto una relazione impropria con la tirocinante Monica Lewinsky, segnando un momento cruciale nella storica politica americana. In anni di oggi, Robert De Niro, l'attore regista statunitense, icona assoluta del cinema mondiale, vincitore di 2 premi Oscar, indimenticabile protagonista di capolavori come Il Padrino, Parte 2, Taxi Driver, Toro Scatenato e Quei Bravi Ragazzi. Auguri anche a Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti, celebre paroliere e produttore discografico italiano, autore dei testi di alcune delle più grandi e memorabili canzoni della musica leggera italiana, legate in particolare al lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti. Auguri anche a Sean Penn, attore, regista e produttore cinematografico statunitense, 2 volte premio Oscar, come miglior attore, il protagonista per Mr. River e Milk. Il nostro viaggio nel tempo, il fatto del giorno ci riporta al 17 agosto 1943, quando nasceva a New York uno dei più grandi interpreti della storia della settima arte, Robert De Niro. Cresciuto nel quartiere di Little Italy, De Niro ha rivoluzionato l'arte della recitazione con la sua totale adesione al metodo Stanislavski, trasformando radicalmente il proprio corpo, la propria psicologia, per calarsi in personaggi entrati nella leggenda cinematografica, dagli esordi con Martin Scorsese fino ai grandi successi d'azione e commedia. Il suo contributo alla cultura pop resta un punto di riferimento per intere generazioni di cinefili e attori in tutto il mondo. Mi fermo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Due ventunenni italiani picchiati da una dozzina di spagnoli, a Barcellona uno in coma farmacologico, Pavia in viaggio col figlio che muore in auto, se ne accorgono dopo 100 km, caduto sulla A21, il maltempo blocca il palio, tutto rinviato nella giornata di oggi. Parleremo anche di europei di nuoto tra poco, restate con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con l'informazione. Erano in vacanza a Barcellona in 8, un gruppetto di amici ventunenni della provincia di Treviso, quando sarebbero stati aggrediti da una dozzina di giovani spagnoli all'esterno di un locale. Uno dei ragazzi italiani, Nicola Maggiotto, si trova ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della città catalana e viene tenuto dall'equipe medica in coma farmacologico data la gravità delle ferite. Come spiegato dal padre del giovane all'ANSA, gli sarebbero state diagnosticate lesioni a livello cerebrale. La prognosi rimane riservata. Hanno viaggiato in auto col figlio di 31 anni morto, ma se ne sono accorti all'altezza di Pavia solo dopo un centinaio di chilometri. Il drammatico episodio è avvenuto ieri, domenica 16 agosto, lungo tutto il tratto pavese dell'autostrada A21. Sulla vettura viaggiava un'intera famiglia, al volante il padre, al suo fianco la madre, sul sedile posteriore il figlio. Il 31enne sembrava essersi addormentato. Cambiamo ancora argomento e andiamo a Siena. Il forte temporale che si è abbattuto nelle scorse ore ha determinato il rinvio del famoso palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta, previsto per la serata di ieri 16 agosto alle ore 19. La corsa dei cavalli a Piazza del Campo si terrà quindi oggi 17 agosto. Il comune della città toscana ha esposto la bandiera verde dalle trifore, comunicando così lo slittamento della carriera. Un'acquazzone intorno alle ore 14 ieri, durato circa mezz'ora, ha reso impraticabile la pista di tufo per la corsa dei cavalli delle 10 contrade e il secondo rinvio a causa del maltempo del palio in questo 2026. La carriera dello scorso 2 luglio, dopo le abbondanti piogge della notte precedente, fu rinviata al giorno successivo, appunto il 3 luglio. Una donna è stata uccisa da Mendolara, in provincia di Cosenza. Il suo corpo privo di vita è stato trovato nella notte di ieri 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. La vittima è Ornella Forastefano, 46enne, e sorella di Domenico Forastefano e figlia di Pasquale, detenuta al 41 bis. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata brutalmente picchiata. I militari hanno rintracciato il compagno 42enne di nazionalità albanese nel porto di Bari. L'uomo è stato sottoposto a fermo. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava tentando di imbarcarsi per il suo paese. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, tra cui quella del femminicidio. In chiusura lo sport, una prima parte di gara in pieno controllo e un'accelerazione letale nella seconda metà di gara. Così Simona Quadarella ha trovato la terza sinfonia d'oro nei suoi europei, diventando la regina nella vasca di Parigi dopo i successi negli 800 stile libero e nei 1500 stile libero. Questo il trionfo nei 400 stile libero che le vale la terza tripletta in carriera nel mezzofondo. La romana distrugge la tedesca Isabel Gose nel tratto finale, trionfando col tempo di 4 primi, 1 secondo e 34 millesimi. È tutto anche per questa edizione, a voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
8: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 60 in corrispondenza del comune di Cossogno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne di Asolo in coma farmacologico. Nato per la guerra in Ucraina, un drone abbattuto in Romania da caccia spagnolo, sembra russo. A Messina una banda in azione nel museo durante la notte, spariti 4 capolavori di Antonello da Messina. Torneremo a parlare di europei, di atletica e di nuoto a Parigi. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio un giovane di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, Nicola Maggiotto, si trova ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona in Spagna per le ferite riportate in un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei. Lo ha riferito all'ANSA il padre Daniele Maggiotto, che si è recato nella città spagnola con la moglie per assistere il figlio. Almeno 19 persone sono state uccise ieri, domenica 16 agosto, in attacchi con droni e missili in Russia e Ucraina, che hanno in particolare distrutto un mercato del libro a Kiev, mentre Mosca ha dovuto fronteggiare uno degli attacchi più massicci dall'inizio della guerra. In Russia un'ondata di centinaia di droni ucraini ha provocato la morte di 5 persone in una zona residenziale della regione meridionale di Rostov, così è riferito su Telegram il governatore Yuri Slyuzar. Altre 3 persone sono state uccise nelle regioni di Belgorod, Krusk e Mosca, e altre 4 nei territori ucraini controllati dalla Russia. Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al museo a Cascina di Messina, dove sono stati rubati alcuni capolavori a firma di Antonello da Messina. I ladri sarebbero entrati nel museo siciliano e hanno portato via con sé 3 delle 5 tavole del polittico di San Gregorio. 2 sarebbero rimaste indietro durante la fuga. L'ampia pagina sportiva ci porta a parlare degli europei di atletica. Iapichino salta 7 metri ed è oro, bronzo nella 4x400 donne. Si chiudono i campionati continentali, l'Italia è super. Male gli azzurri nei 3000 siepi, la 4x100 mista non conclude le gare. E quanto riguarda invece il nuoto, agli europei Quadarella è oro, l'Italia doppio argento nella 4x100 mista donne e uomini. Ceccon e Pilato argento, a entrambi sfugge il trionfo per un centesimo dietro a Christou e Meliutiute. Gli azzurri chiudono dietro la Gran Bretagna con un oro in meno, pur avendo più medaglie in totale. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: chocolate, mami.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: lumea.
3: Ti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo dunque della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 505 in corrispondenza del comune di Pollone. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Due ventunenni italiani picchiati da una dozzina di spagnoli, a Barcellona uno in coma farmacologico, Pavia in viaggio col figlio che muore in auto, se ne accorgono dopo 100 chilometri, caduto sull'A21, il maltempo blocca il palio, tutto rinviato nella giornata di oggi. Parleremo anche dei europei di nuoto tra poco, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con l'informazione. Erano in vacanza a Barcellona in 8, un gruppetto di amici ventunenni della provincia di Treviso, quando sarebbero stati aggrediti da una dozzina di giovani spagnoli all'esterno di un locale. Uno dei ragazzi italiani, Nicola Maggiotto, si trova ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della città catalana e viene tenuto dall'equipe medica in coma farmacologico data la gravità delle ferite. Come spiegato dal padre del giovane all'ANSA, gli sarebbero state diagnosticate lesioni a livello cerebrale. La prognosi rimane riservata. Hanno viaggiato in auto col figlio di 31 anni morto, ma se ne sono accorti all'altezza di Pavia solo dopo un centinaio di chilometri. Il drammatico episodio è avvenuto ieri, domenica 16 agosto, lungo tutto il tratto pavese dell'autostrada A21. Sulla vettura viaggiava un'intera famiglia, al volante il padre, al suo fianco la madre, sul sedile posteriore il figlio. Il 31enne sembrava essersi addormentato. Cambiamo ancora argomento e andiamo a Siena. Il forte temporale che si è abbattuto nelle scorse ore ha determinato il rinvio del famoso palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta, previsto per la serata di ieri 16 agosto alle ore 19. La corsa dei cavalli a Piazza del Campo si terrà quindi oggi 17 agosto. Il comune della città toscana ha esposto la bandiera verde dalle trifore, comunicando così lo slittamento della carriera. Un acquazzone intorno alle ore 14 ieri, durato circa mezz'ora, ha reso impraticabile la pista di tufo per la corsa dei cavalli delle 10 contrade e il secondo rinvio a causa del maltempo del palio in questo 2026. La carriera dello scorso 2 luglio, dopo le abbondanti piogge della notte precedente, fu rinviata al giorno successivo, appunto il 3 luglio. Una donna è stata uccisa da Mendolare, in provincia di Cosenza. Il suo corpo privo di vita è stato trovato nella notte di ieri 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. La vittima è Ornella Forastefano, 46enne, e sorella di Domenico Forastefano e figlia di Pasquale, detenuta al 41 bis. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata brutalmente picchiata. I militari hanno rintracciato il compagno 42enne di nazionalità albanese nel porto di Bari. L'uomo è stato sottoposto a fermo. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava tentando di imbarcarsi per il suo paese. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, tra cui quella del femminicidio. In chiusura lo sport, una prima parte di gara in pieno controllo e un'accelerazione letale nella seconda metà di gara. Così Simona Quadarella ha trovato la terza sinfonia d'oro nei suoi europei, diventando la regina nella vasca di Parigi dopo i successi negli 800 stile libero e nei 1500 stile libero. Questo il trionfo nei 400 stile libero, che le vale la terza tripletta in carriera nel mezzofondo. La romana distrugge la tedesca Isabel Gose nel tratto finale, trionfando col tempo di 4 primi, un secondo e 34 millesimi. È tutto anche per questa edizione. A voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino Inter

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo dunque della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 505 in corrispondenza del comune di Pollone. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Riss di Quadarella, Iapichino, Regina nei 4400 mai visti. E poi ancora scade la tregua con l'Iran, braccio di ferro su Hormuz, escalation in Libano, Hamas, Israele accetti il piano. Un nuovo interrogatorio. Anche Ranucci aveva chiesto di rafforzare la scorta. Furto al museo, rubate 4 opere di Antonello da Messina. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Quadarella Iapichino, regine d'Europa, Malacuto ed 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi e di atletica a Birmingham di atletica in Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana cala il trisco l'oro nei 400 stile liberi dopo 800 e 1500. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri, poi 5 atlete in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Cecon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4x100 miste donne e uomini dall'atletica, in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata gemti di Rive squadra donne nella maratona. Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dall'accordo di Islamabad, braccio di ferro su Hormuz, Trump lo dichiarerò territorio americano, Teheran non basta, un tweet, una taglia delle Ayatollah per chi cattura o uccide soldati americani, raid di Israele in Libano contro Hezbollah, 11 i morti, Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza dopo l'incontro del suo leader con l'inviato del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner in Egitto, confermato l'impegno sul disarmo di Gaza. La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive. L'esercitazione annuale Hulk di Freedom Schied si svolgerà fino al 27 agosto e prevede operazioni congiunte multidomino, finalizzate a potenziare la prontezza e le capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche che riflettono la natura in rapida evoluzione della guerra moderna. Poco prima dell'inizio, Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre. Sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. La difesa di Davitova chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari. Gli atti dimostrano che anche Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta, dice Sergio Cola, il legale dell'imprenditore in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Gli stessi esecutori dell'attentato, aggiunge, dicono che non avevano intenzione di far del male a Ranucci. Lo si vede dalle modalità dell'azione. Quanto all'idea di un terzo livello nella vicenda, per l'avvocato sono solo congetture. È intuibile che Ranucci poi avesse capito chi era il mandante della dell'attentato, afferma. Clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, i ladri sono riusciti a entrare a Ferragosto e a rubare 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio, databile 3465-1474 e commissionato da una badessa e da una teca blindata, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole del polittico sono state ritrovate a terra, perse o abbandonate durante la fuga. Caccia ai ladri. Aperta un'inchiesta, sentiti i custodi hanno ignorato l'allarme che ha funzionato regolarmente quando la teca è stata infranta. Il colpo ripreso dal sistema di videosorveglianza. Sconcerto del ministro Giuli. Interrogazione del PD. Il governo faccia piena luce. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco, un 20enne di origini africane. Intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua, non è più riemerso, dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Vani soccorsi che sono stati mobilitati quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto. E ci fermiamo qui per il momento. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto a tutti voi.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335

0: Torino International, la tua radio, la tua città.
1: The most winning,
2: Mr. Worldwide,
1: I am Gino, Omar Courts, El Alfa, Farruko.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Meteo allerta gialla in 13 regioni, temporali su gran parte della penisola. Gli italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne di ASO in coma farmacologico. Messina, banda in azione nel museo durante la notte, spariti 4 capolavori di Antonello da Messina. Parleremo anche degli europei, di atletica e di nuoto tra poco. Restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Dopo il grande caldo in arrivo i temporali, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e quindi... A Siena è stato rinviato il palio per il maltempo, rovesci e piogge intense. In transito la perturbazione, come dicevamo, sull'Europa centrale, che attenzerà i fenomeni di instabilità. Un giovane di 21 anni di Asolo Treviso, Nicola Maggiotto, si trova ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona, in Spagna, per le ferite riportate in un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei. Lo ha riferito all'ANSA il padre, Daniele Maggiotto, che si è recato nella città spagnola con la moglie per assistere il figlio. Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al museo a Cascina di Messina, dove sono stati rubati alcuni capolavori a firma di Antonello da Messina. I ladri, entrati nel museo siciliano, hanno portato via con sé 3 delle 5 tavole del polittico di San Gregorio, 2 sarebbero rimaste indietro durante la fuga. E parliamo ora dell'ampia pagina sportiva. Gli europei di atletica, oro di Iapichino e oro azzurri nella 4x400, l'Italia chiude prima nel medagliere. Nella serata finale anche il bronzo dell'azzurro nella 4x400, mare gli azzurri nei 3000 siepi. La 4x100 mista non conclude la gara. Per quanto riguarda il nuoto, Quadarella è oro, l'Italia doppio argento nella 4x100 mista donne e uomini. Cercone Pilato argento, a entrambi sfugge il trionfo per un centesimo dietro a Cristù e Merituti, e gli azzurri chiudono dietro la Gran Bretagna con un oro in meno, pur avendo più medaglie in totale. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
7: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Driss di Quadarella, Iapichino, Regina, nei 4400 mai visti. E poi ancora scade la tregua con l'Iran, braccio di ferro su Hormuz, escalation in Libano, Hamas, Israele, accetti il piano. Un nuovo interrogatorio, anche Ranucci aveva chiesto di rafforzare la scorta. Furto al museo, rubate 4 opere di Antonello da Messina, tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, Malacuto ed 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi e di atletica a Birmingham, di atletica in Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana cala il Driss con l'oro nei 400 stile liberi dopo 800 e 1500. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri, poi 5 atlete in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti. Di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4x100 miste donne e uomini dall'atletica, in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata gemti di Rive squadra donne nella maratona. Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dall'accordo di Islamabad, braccio di ferro su Hormuz, Trump lo dichiarerà territorio americano, Teheran non basta, un tweet, una taglia delle Ayatollah per chi cattura o uccide soldati americani, raid di Israele in Libano contro Hezbollah, 11 i morti, Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza dopo l'incontro del suo leader con l'inviato del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, in Egitto, confermato l'impegno sul disarmo di Gaza. La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive. L'esercitazione annuale Hulk the Freedom Schied si svolgerà fino al 27 agosto e prevede operazioni congiunte multidomino, finalizzate a potenziare la prontezza e le capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche che riflettono la natura in rapida evoluzione della guerra moderna. Poco prima dell'inizio, Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre. Sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. La difesa di Davitova chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari. Gli atti dimostrano che anche Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta, dice Sergio Cola, il legale dell'imprenditore in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Gli stessi esecutori dell'attentato, aggiunge, dicono che non avevano intenzione di far del male a Ranucci. Lo si vede dalle modalità dell'azione. Quanto all'idea di un terzo livello nella vicenda, per l'avvocato sono solo congetture. È intuibile che Ranucci poi avesse capito chi era il mandante della dell'attentato afferma. Clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, i ladri sono riusciti a entrare a Ferragosto e a rubare 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio, databile tra il 1465 e il 1474 e commissionato da una badessa e da una teca blindata, la tavoletta di fronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole del polittico sono state ritrovate a terra, perse o abbandonate durante la fuga. Caccia ai ladri. Aperta un'inchiesta, sentiti i custodi hanno ignorato l'allarme che ha funzionato regolarmente quando la teca è stata infranta. Il colpo ripreso dal sistema di videosorveglianza. Sconcerto del ministro Giuli. Interrogazione del PD. Il governo faccia piena luce. Improvvisa e violenta andata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco, un 20enne di origini africane. Intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso, dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Vani soccorsi che sono stati mobilitati quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto. E ci fermiamo qui per il momento. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: 0355 651 922, oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 Torino-Milano in direzione di quest'ultima. Sulla diramazione Ivrea-Santhià si rallenta a causa incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 15 minuti in direzione Francia e di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.
3: Non mi ami, te saluto. Non mi ami, te se a foste. Am desigat iubire. Că doar uitând pot să trăiesc. Nu mai știu nimic de tine.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Meteo allerta gialla in 13 regioni, temporali su gran parte della penisola. Gli italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne di ASO in coma farmacologico. Messina, banda in azione nel museo durante la notte, spariti 4 capolavori di Antonello da Messina. Parleremo anche degli europei, di atletica e di nuoto tra poco. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Dopo il grande caldo in arrivo i temporali, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e quindi... A Siena è stato rinviato il palio per il maltempo, rovesci e piogge intense. In transito la perturbazione, come dicevamo, sull'Europa centrale, che attenzerà i fenomeni di instabilità. Un giovane di 21 anni di Asolo Treviso, Nicola Maggiotto, si trova ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona, in Spagna, per le ferite riportate in un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei. Lo ha riferito all'ANSA il padre, Daniele Maggiotto, che si è recato nella città spagnola con la moglie per assistere il figlio. Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al museo a Cascina di Messina, dove sono stati rubati alcuni capolavori a firma di Antonello da Messina. I ladri, entrati nel museo siciliano, hanno portato via con sé 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio, 2 sarebbero rimaste indietro durante la fuga. E parliamo ora dell'ampia pagina sportiva. Gli europei di atletica, oro di Iapichino e oro azzurri nella 4x400, l'Italia chiude prima nel medagliere. Nella serata finale anche il bronzo dell'azzurro nella 4x400, male gli azzurri nei 3000 siepi. La 4x100 mista non conclude la gara. Per quanto riguarda il nuoto, Quadarella è oro, l'Italia doppio argento nella 4x100 mista donne e uomini. Cercone Pilato argento, a entrambi sfugge il trionfo per un centesimo dietro a Cristù e Merituti, e gli azzurri chiudono dietro la Gran Bretagna con un oro in meno, pur avendo più medaglie in totale. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
9: Torino International. Love his music.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: passiamo alle informazioni locali. Le attività di controllo su tutto il territorio torinese non hanno trovato alcuna pausa estiva. Al contrario, oltre 1200 militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino sono stati impegnati in attività di controllo a tappeto su tutto il territorio. Oltre 550 le pattuglie schierate per prevenire e contrastare reati nell'ambito di un'operazione che ha visto intensificare le attività dei militari, soprattutto nelle giornate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto, in concomitanza con il weekend vacanziero per antonomasia dell'intera stagione estiva. Controlli che hanno riguardato il capoluogo, dal centro alla periferia, ma anche la prima cintura di Torino, in particolare le 15 zone rosse della città, le più critiche e sensibili al fenomeno della microcriminalità e per questo già sottoposte a vigilanza rafforzata. Nelle tre giornate 45 sono state le persone denunciate a vario titolo. A Moncalieri un uomo è stato fermato dai militari della compagnia locale in quanto indiziato di tentato furto aggravato e continuato a danno di due diversi negozi della zona. In tutto sono stati più di 2000 i mezzi controllati, tra i quali anche numerosi monopattini. Tanti anche nei furti negli appartamenti o nelle ville si sono intensificati appunto in questo periodo di vacanze, quando i titolari, i proprietari non sono in casa ma in vacanza sia in Italia che all'estero. Uno è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale proprio in Corso Lanza a Torino nella giornata di venerdì 14 agosto. L'allarme è scattato quando la proprietaria di questa loggia al piano terra ha sorpreso l'uomo mentre sollevava la serranda della finestra del bagno per entrare nell'appartamento. Alle urla della donna, il 21enne è scappato verso il cortile interno del condominio. Gli agenti delle volanti hanno ispezionato l'area e hanno individuato il giovane poco distante mentre cercava di nascondersi vicino a una colonna del cortile sotto alcune coperte sfilate da un balcone. Durante il controllo lui ha opposto resistenza sferrando svariati colpi contro i poliziotti e contro l'auto di servizio. Al termine delle verifiche per la sua identificazione il giovane è stato arrestato. Periodo di vacanza, ma se siete ancora a Torino e avete qualche giornata libera, magari qualche bambino da gestire in queste giornate non sapendo cosa fare, vi do io un'idea. C'è un autentico ranch americano che si estende su una superficie di più di 100.000 metri quadrati proprio vicino a Torino. Parliamo del Cowboy Land, il primo parco tematico western in Italia, dove ci sono diverse attrazioni, spettacoli, animali e avventure nel Far West che regalano un'esperienza unica e divertente per tutta la famiglia. Si trova a Voghera, via Tullio Morato 18, ed è abbastanza raggiungibile anche da Torino. Vi dico anche gli orari, perché questo parco appunto in provincia di Pavia è aperto dal 28 marzo al 1 novembre tutti gli anni, tutti sabato, domenica e giorni festivi dalle 10 alle 18:30. Al suo interno non mancano gli spettacoli dal vivo come show di rodeo, danze country, animazioni western e rappresentazioni con stuntmen professionisti che portano in scena il mito del West. Siamo ajuns astfel la finalul acestei prime ediții din această sezon a jurnalului de prânz. Vă las în continuare alături de Mary on the Road, începând cu orele 15, imediat după DJ Nick cu multe hituri încă alături de voi pe perioada verii. V-a ținut companie în toate aceste zile cât am lipsit și eu din Unde Radio. El a fost alături de voi, va fi în continuare pentru încă puțin, după care merită și el o mică vacanță, că doar, trebuie să încarce și el bateriile. Până atunci însă rămâneți pe 90.0 FM, ca de obicei în compania colegilor, în compania muzicii bune și nu uitați că este singurul radio aproape de voi, românii din Italia și nu numai. Zi frumoasă!
1: Torino International.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Pris di Quadarella, Iapichino, Regina nei 4400 mai visti. E poi ancora scade la tregua con l'Iran, braccio di ferro su Hormuz, escalation in Libano, Hamas, Israele accetti il piano. Un nuovo interrogatorio, anche Ranucci aveva chiesto di rafforzare la scorta. Furto al museo, rubate 4 opere di Antonello da Messina. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Quadarella Iapichino, regine d'Europa, malacuto ed è 4x400 uomini, azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi e di atletica a Birmingham, di atletica in Italia, sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana cala il trisco all'oro nei 400 stile liberi dopo 800 e 1500. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri, poi 5 atlete in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4x100 miste donne e uomini dall'atletica, in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata gemiti di Rive, squadra donne nella maratona. Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dall'accordo di Islamabad, braccio di ferro su Hormuz, Trump lo dichiarerà territorio americano, Teheran non basta, un tweet, una taglia delle Ayatollah per chi cattura o uccide soldati americani, raid di Israele in Libano contro Hezbollah, 11 i morti, Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza dopo l'incontro del suo leader con l'inviato del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, in Egitto, confermato l'impegno sul disarmo di Gaza. La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive. L'esercitazione annuale Hulk di Freedom Skied si svolgerà fino al 27 agosto e prevede operazioni congiunte multidomino, finalizzate a potenziare la prontezza e le capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche che riflettono la natura in rapida evoluzione della guerra moderna. Poco prima dell'inizio, Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre. Sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. La difesa di Navitova chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP, che ha negato gli arresti domiciliari. Gli atti dimostrano che anche Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta, dice Sergio Cola, il legale dell'imprenditore in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Gli stessi esecutori dell'attentato, aggiunge, dicono che non avevano intenzione di far del male a Ranucci. Lo si vede dalle modalità dell'azione. Quanto all'idea di un terzo livello nella vicenda, per l'avvocato sono solo congetture. È intuibile che Ranucci poi avesse capito chi era il mandante dell'attentato, afferma. Clamoroso furto al museo regionale interdisciplinare di Messina. I ladri sono riusciti a entrare a Ferragosto e a rubare 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio, databile tra il 1465 e il 1474 e commissionato da una badessa e da una teca blindata, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole del polittico sono state ritrovate a terra, perse o abbandonate durante la fuga. Caccia ai ladri. Aperta un'inchiesta, sentiti i custodi hanno ignorato l'allarme che ha funzionato regolarmente quando la teca è stata infranta, il colpo ripreso dal sistema di videosorveglianza. Sconcerto del ministro Giuli, interrogazione del PD, il governo faccia piena luce. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco, un 20enne di origini africane. Intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua, non è più riemerso, dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature. Vani soccorsi che sono stati mobilitati quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto. E ci fermiamo qui per il momento. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto a tutti voi.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Marion Rose.

0: volta che ascolto, riascolto Every Breath You Take The Police, penso sempre che un successo così in realtà abbia avuto una cosa incredibile, no? Sia stata assolutamente un brano incompreso, perché pur essendo uno dei pezzi più famosi al mondo, qualcuno ha pensato che si trattasse di una dedica d'amore. In realtà Every Breath You Take racconta l'ossessione di un partner possessivo e controllante. E quello che spesso accapita, no, quando ascoltiamo magari un brano di qualche gruppo, di qualche artista, soprattutto internazionale, ci piace la melodia, non controlliamo il testo, non lo ascoltiamo con attenzione e lo deduciamo in un altro, con un altro significato, cosa che non è il brano dei Police, che però aprono invece il nostro appuntamento di Meron the Road, quindi prima parte, anche in questo lunedì 17 agosto. Ben trovati da Maria Teresa Mirelli fino alle 17 nel pomeriggio di Torino International. Un lunedì 17 che significa, insomma, che per qualcuno è l'inizio, insomma, della nuova quotidianità, il ritorno al lavoro; per qualcun altro invece significa essere ufficialmente in vacanza. Come sempre dico, qualsiasi cosa stiate facendo, insomma, seguiteci in modo tale da tenervi compagnia in questo inizio di settimana che celebra, sapete che amo moltissimo, insomma, il cibo, celebra oggi la giornata nazionale del pesce spada. Sì, lo si fa davvero in mille maniere, ci sono tantissime ricette ed è giusto, insomma, dargli l'opportunità ancora una volta di essere celebrato in questo inizio di settimana. Ma non è tutto, perché oggi, lunedì 17 agosto, è anche la giornata mondiale del gatto nero, quindi un'occasione per celebrare i gatti dal mantello nero, ma soprattutto per combattere quelle superstizioni che per secoli li hanno associati alla sfortuna. Infatti il gatto nero purtroppo è diventato uno dei simboli più conosciuti dell'immaginario popolare, e l'origine della cattiva fama del gatto nero è legata soprattutto all'Europa medievale. Di questo e di tanto altro avrò modo, insomma, di raccontarvi nelle prossime due ore. Come sempre vi do il benvenuto nella prima parte di Mary on the Road.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

Emma e Fabri Fibra, antidroga nel pomeriggio di Torino International. Come sempre ben trovati da Maria Teresa Mirelli. Giornata mondiale del gatto nero, ve lo avevo anticipato. Una delle superstizioni più famose, quella secondo cui un gatto nero che attraverso la strada porterebbe sfortuna, ma non è così in tutto il mondo, perché in altre culture il gatto nero è davvero considerato un portafortuna e il significato infatti cambia da paese a paese. Nel Regno Unito, per esempio, incontrare un gatto nero può essere considerato un buon auspicio. In Giappone il gatto nero è spesso associato alla fortuna e alla prosperità. In Italia invece è rimasta un po' questa tradizione superstiziosa che lo considera un presagio negativo, e questo è davvero un gran peccato. Ad esempio in Scozia un gatto nero che arriva davanti a casa è visto davvero come segno di prosperità. Purtroppo, insomma, ci sono ancora tante tradizioni diverse e tante superstizioni, ma certo è che questa ricorrenza del 17 agosto vuole trasformare il gatto nero da simbolo di superstizione a simbolo di affetto e di rispetto, anche perché lo sappiamo che i pregiudizi possono davvero influenzare concretamente il destino delle persone, in questo caso degli animali, soprattutto quando poi li rendono meno adottabili da parte di determinate persone. Quindi ricordiamoci attraverso questo messaggio del 17 agosto che un gatto nero non porta sfortuna, porta a se stesso, no? La sua personalità, i suoi due occhi, le quattro zampe, e accarezzare un gatto nero tra l'altro porta anche molta eleganza. Quindi via con le superstizioni e accettiamo invece in maniera molto più serena l'arrivo o il passaggio di un gatto nero.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Haine le devare sungata? Bagaje le făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Safe, poi c'è Brescia insieme, Parlare d'amore. Tra l'altro questo brano, che è uscito lo scorso 24 luglio, è inserito in quella anche che è la scaletta del Santissimo Tour 2026, il tour estivo nonché autunnale di Safe, che toccherà diverse città italiane e sarà di scena anche a Venaria Reale, quindi al Teatro della Concordia, il prossimo 14 ottobre. Beh, abbiamo seguito, almeno molti di noi, io per prima, non solo il nuoto ma anche gli europei di atletica, quindi grandissimi risultati, insomma complimenti a tutti coloro che non solo hanno conquistato una medaglia ma anche quelli che non sono riusciti per vari motivi, per sfortuna, per pochi secondi, per pochi centesimi addirittura di secondo, o semplicemente perché magari si è verificata qualche criticità o qualche problema chiaramente di salute, perché insomma immagino che ogni atleta, che sia di nuoto, che sia di atletica, che sia insomma di ginnastica, faccia davvero tanti sacrifici per riuscire poi a raggiungere la forma adatta e chiaramente iniziare una vera e propria competizione. Ma ciò che mi ha incuriosito e che mi incuriosisce sempre è quando gli atleti, nel momento in cui prendono una medaglia, lo abbiamo visto anche in questa edizione, iniziano praticamente a mordere la medaglia, che sia d'oro, d'argento, di bronzo, lo fanno un po' tutti, ma soprattutto quelli che riescono ad aggiudicarsi la medaglia d'oro, una sorta di tradizione. E allora ci si chiede, ma perché c'è l'origine di questo gesto? Qualcuno dice che sia nata grazie alla squadra della Gran Bretagna che vinse la medaglia d'oro nel 1991 a Tokyo. Un'altra teoria invece suggerisce che l'usanza di mordere la medaglia derivi dal modo in cui le persone un tempo estraevano l'oro. Infatti durante la corsa all'oro negli Stati Uniti i cercatori d'oro verificavano l'autenticità del metallo mordendolo, anche perché l'oro è più morbido dell'argento e del bronzo, e se i denti lasciavano un segno voleva dire che il metallo era autentico. C'è anche chi crede che l'usanza di mordere le medaglie non abbia alcun significato particolare, che sia soltanto un espediente da parte degli atleti nei confronti dei fotografi, proprio per cercare magari un'inquadratura un po' particolare, o forse perché ormai è diventata una sorta di interpretazione simbolica della serie. La medaglia, mordere la medaglia significa in maniera viscerale, istintiva, di assaporare la vittoria, di afferrare con tutti i sensi l'importanza di quel momento. In ogni caso ci piace pensare che al di là delle origini di questa usanza e dei suoi significati ci sia sempre questa volontà di potersi aggiudicare una medaglia e di farlo soprattutto dopo tantissimi sacrifici. Dunque auguri a tutti gli atleti, quelli italiani chiaramente che sono riusciti anche ad aggiudicarsi il medagliere con ben 22 medaglie totali, ma naturalmente auguri a tutti coloro che hanno partecipato di qualsiasi nazione. Torino, International Reality Radio.

se a voi capita la stessa cosa, ma ogni volta che ascolto Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, insomma, mi viene sempre una sorta di inquietudine, no? Da una parte la commozione, dall'altra parte un po' di inquietudine. Vabbè, ma dipende, ovviamente ogni canzone ci può suscitare diverse emozioni, e sono quelle che ogni giorno vi proponiamo nei nostri appuntamenti qui su Torino International. Bentrovati in questo caso nella prima parte di Mary on the Road. E andiamo a scoprire, a proposito invece di esperienze, quella che di recente è stata raccontata e che ci permetterà a tutte noi di una volta interpretare in qualche modo i pensieri di Bridget Jones. Avete presente quella storditona, direi, che insomma era quella single che poi si è accoppiata, insomma chissà quanti di voi avranno letto, avranno visto il famoso diario di Bridget Jones. Bene, se vi piace il personaggio e soprattutto se desiderate mangiare nel salotto che abbiamo visto sul grande schermo, beh, sappiate che adesso è diventato un luogo gastronomico aperto al pubblico. Infatti il celebre appartamento sopra il Globe Tavern, a pochi passi da Borough Market, oggi ospita un vero e proprio ristorante. Si chiama Kismet e porta nel cuore di Londra i sapori, insomma, di Istanbul e Cipro del Nord, quindi ci sono un po' i piatti tradizionali, ma quel che direi lo rende unico è perché chiaramente rappresenta la storia di Bridget Jones, e alla fine tutte noi, magari almeno una volta nella vita, siamo state proprio davvero delle Bridget Jones.

piacciono le collaborazioni tra i diversi artisti, soprattutto quando sono di generazioni diverse, un po' come è accaduto per Giulia e Biagio Antonacci qui con l'ultima canzone, che fanno parte insomma di questo progetto di Giulia, l'album Sotto Cinema. E a proposito del nostro Biagio Antonacci, beh, ha terminato una buona parte degli spettacoli Unplugged 2026, una serie di residenze artistiche in quelle che sono state delle importanti arene storiche e archeologiche. I prossimi concerti si terranno dal 4 al 16 settembre all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera.

proposito di collaborazioni di questo 2026, non posso non citare Shiva insieme a Lazza e Sfera Ebbasta con My Day. Del resto, questo brano ha unito tre massimi, direi, esponenti di quella che è la scena rap italiana. Bentrovati dunque in questa prima ora di Meron Road. Siamo quasi al termine, ma c'è ancora tempo per raccontarvi una classifica. La classifica che non manca mai nei nostri appuntamenti pomeridiani e che oggi ha a che vedere con i paesi più silenziosi e tranquilli al mondo, dove davvero si può staccare la spina. Grazie a quella che è la Noise Free Nation Index, dove i paesi vengono valutati per la loro capacità di offrire una fuga al frastuono della vita moderna. Infatti gli indicatori chiave sono ben 7 e rilevano la densità della popolazione, quella turistica, le aree protette, la densità dei veicoli, degli aeroporti, delle linee ferroviarie, giusto per citarne qualcuno.

di un grande silenzio da parte dei suoi cittadini. Subito dopo il Bhutan troviamo la Namibia, che insomma ci permette di raggiungere quasi l'87% su 100 grazie a questi enormi spazi deserciti e ad una densità di meno di 4 abitanti per chilometro quadrato. Sul terzo gradino del podio invece sale il Botswana, dove il turismo qui è mantenuto a basso volume, soprattutto in quelle che sono le aree dedicate ai safari. Se scorriamo la classifica, al quarto posto c'è la Zambia e a seguire il Gabon, al sesto posto il Venezuela, il Chad, caratterizzato tra l'altro da scarsi visitatori e grandi distese rurali, la Repubblica Centrafricana, uno dei paesi meno visitati al mondo e con una presenza tra l'altro molto limitata di veicoli e ferrovie. La Mongolia è nona, grazie insomma al suo deserto del Gobi, alle immense steppe, e a seguire chiude dunque questa top ten la Bolivia, grazie proprio a questa bassa densità abitativa. Se invece andiamo a scoprire quali sono i paesi europei meno rumorosi, beh, possiamo trovare come prima nazione europea in classifica l'Estonia, che si posiziona al 34esimo posto, seguita dalla Finlandia al 39esimo e dalla Svezia al 40esimo. Ma non è tutto, perché ovviamente tra poco andremo anche a conoscere quali sono invece i paesi più rumorosi. E tutto questo ve lo racconterò nella seconda ora di Meron Road. Vi invito a restare sempre qui con me nel pomeriggio di Torino International.

0: Sono le 16:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Meteo allerta gialla in 13 regioni, temporali su gran parte della penisola. Gli italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne di Aso in coma farmacologico. Messina, banda in azione nel museo durante la notte, spariti 4 capolavori di Antonello da Messina. Parleremo anche degli europei, di atletica e di nuoto tra poco. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Dopo il grande caldo in arrivo i temporali, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e quindi... A Siena è stato rinviato il palio per il maltempo, rovesci e piogge intense. In transito la perturbazione, come dicevamo, sull'Europa centrale, che attenzerà i fenomeni di instabilità. Un giovane di 21 anni di Asolo Treviso, Nicola Maggiotto, si trova ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona, in Spagna, per le ferite riportate in un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei. Lo ha riferito all'ANSA il padre, Daniele Maggiotto, che si è recato nella città spagnola con la moglie per assistere il figlio. Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al museo a Cascina di Messina, dove sono stati rubati alcuni capolavori a firma di Antonello da Messina. I ladri, entrati nel museo siciliano, hanno portato via con sé 3 delle 5 tavole del polittico di San Gregorio. 2 sarebbero rimaste indietro durante la fuga. E parliamo ora dell'ampia pagina sportiva. Gli europei di atletica, oro di Iapichino e oro azzurri nella 4x400, l'Italia chiude prima nel medagliere. Nella serata finale anche il bronzo dell'azzurro nella 4x400, mare gli azzurri nei 3000 siepi. La 4x100 mista non conclude la gara. Per quanto riguarda il nuoto, Quadarella è oro, l'Italia doppio argento nella 4x100 mista donne e uomini. Ceccone Pilato argento, a entrambi sfugge il trionfo per un centesimo dietro a Cristù e Merituti, e gli azzurri chiudono dietro la Gran Bretagna con un oro in meno, pur avendo più medaglie in totale. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

0: qualsiasi concerto, in qualsiasi data lui decida di fare, sto parlando chiaramente di Cesare Cremonini qui con Ora che non ho più te, è sempre un successo, un sold out continuo. Bentrovati nella seconda parte di Meron Road, 16:10 di questo lunedì 17 agosto, Maria Teresa Mirelli ancora una volta pronta ad accompagnarvi fino alle 17. Vi ricordate che prima vi avevo parlato dei paesi più silenziosi e tranquilli al mondo, di questa classifica che è stata stilata proprio per conoscere quali sono i paesi dove si possa davvero staccare la spina, facendo anche un paragone tra quelli nel mondo e quelli in Europa. Bene, adesso andiamo a scoprire immediatamente quali sono i paesi più rumorosi, perché c'è sempre il rovescio della medaglia, e quindi se abbiamo in qualche modo conosciuto i 25, non tutti, ma la grande maggioranza dei paesi più tranquilli in cui stare, viaggiare, trasferirsi, dall'altra troviamo quelli più rumorosi. E pensate che in cima alla classifica di quelli più caotici c'è ben Singapore, perché l'elevata densità dei residenti e anche dei turisti, unita alla presenza di auto, aeroporti, ferrovie, lascia poco spazio a quelle che sono le aree tranquille. A seguire poi, qualcuno non l'avrebbe mai detto, ma ci sono proprio le Maldive, perché nonostante l'immagine di paradiso silenzioso, soprattutto nella capitale, quindi Malé, beh, qui il traffico è davvero intenso e quindi l'ambiente è assolutamente rumoroso. Al terzo posto anche qui ci sono altre isole, le Barbados, probabilmente penalizzata dall'elevata densità abitativa, dal turismo e anche qui dal traffico aereo e crocieristico. Quarta posizione per il Qatar, dove evidentemente urbanizzazione e traffico sono soprattutto presenti nella sua capitale Doha, e quinta posizione il Libano, anche se voglio dire non è una nazione che in questi ultimi anni splende insomma per altri meriti. Ecco, questa è la top 5 completa di quelli che sono i paesi più rumorosi. Vi aspetto tra pochissimo per continuare il nostro pomeriggio insieme qui su Torino International.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: siete stati al cinema di recente avrete visto tra i trailer anche quello di Jesu Pazzo, il film dedicato alla vita e alla carriera di Pino Daniele. Tra l'altro la data di uscita, il 15 ottobre, è stata una data condivisa sui canali social ufficiali della produzione insieme allo slogan "La musica circolare", perché attraverso questa frase si racchiude un po' l'essenza e anche l'eredità di Pino Daniele, che ancora oggi è in grado attraverso la sua musica e i suoi testi di attraversare davvero tantissime generazioni. E il film ripercorrerà un po' la vita di Pino Daniele, quindi dagli anni della formazione in quelli che sono i quartieri di Napoli, città chiaramente dove ha vissuto, fino alla sua affermazione anche a livello internazionale. È davvero un viaggio personale, no? Professionale, anche perché mostrerà poi un linguaggio unico, direi musicale, perché fonderà il blues, il jazz, il rock e anche la tradizione partenope. Diciamo che non sarà soltanto un racconto della sua carriera, che è stata straordinaria, ma soprattutto conosceremo l'uomo che ha trasformato le sue radici in un patrimonio culturale e riconosciuto anche oltre i confini del nostro paese. Tra l'altro l'interprete principale Massimiliano Cagliazzo, che davvero ha fatto un ottimo lavoro per trasformarsi in Pino Daniele. Quindi l'appuntamento è con Jesu Pazzo, fissato per il prossimo 15 ottobre in tutti i migliori cinema.
1: Torino International.

0: tutto è pronto come sempre con la nostra redazione per il consueto appuntamento con l'infomobilità, ma niente paura perché Mary on the Road continua.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra Casale Monferrato Nord e l'allacciamento con la diramazione Stroppiana Santià in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso tra il piazzale Italiano e il piazzale Francese in entrambe le direzioni. Code anche sulla 5 Torino Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: www.torinointernational.com.
5: Click here.

0: qua, cioè lo zampino di Tommaso Paradiso, nonostante fosse ancora con i giornalisti in questa interpretazione di questa nostra stupida canzone d'amore. Ma continuiamo il nostro appuntamento pomeridiano andando a scoprire questa volta quali sono le attrazioni turistiche più deludenti d'Europa, perché sì, quando noi andiamo a visitare una nazione, un determinato paese, cerchiamo sempre di andare a scoprire quella specifica attrazione di cui ne abbiamo sentito parlare, di cui abbiamo letto, di cui ci hanno raccontato. Ebbene, a stilare questa classifica questa volta ci ha pensato il Telegraph, che ha deciso insomma di selezionare una serie di luoghi iconici che evidentemente, nonostante siano famosi, il successo non gli consente di essere tra i principali, tra quelli più graditi, ecco, e di conseguenza diventano deludenti. Pensate che all'interno di questa classifica ci sono ben due attrazioni italiane. La prima, che tra l'altro figura anche al primo posto di questa classifica, è il balcone di Giulietta Verona. Forse perché sarà penalizzato dall'affollamento continuo. E poi a seguire c'è anche il famoso giro in gondola a Venezia, perché l'esperienza può sembrare romantica, ma in realtà tra i canali congestionati e le tariffe elevate, direi che perde decisamente la sua magia. Accanto all'Italia e quindi alle sue attrazioni, però, ci sono altre attrazioni europee molto celebri. Pensiamo all'Leicester Square a Londra, alla Blue Lagoon islandese, il Manneken Pis di Bruxelles e persino la Gioconda al Louvre, che magari viene ammirata soltanto da lontano perché c'è una folla incredibile, anche se adesso ovviamente è stata trasferita in un'altra ala. E poi chiude anche questo elenco la famosa Sirenetta di Copenaghen. Devo dire che anch'io, quando l'ho vista, sono rimasta piuttosto delusa. Diciamo che più che una bocciatura di tutte queste attrazioni è un invito a ripensare al modo di viaggiare e a sapere che ci sono magari delle altre attrazioni, delle altre icone che sono meno famose, che risultano meno affollate, ma che possono comunque regalare delle esperienze decisamente più autentiche.
1: Torino International.

alla fine tutti abbiamo un po' il volume alto e tutti stiamo cantando e urlando contro il cielo. C'è Liga qui nel pomeriggio di Torino International, Ligabue che continua il suo tour. Intanto, vabbè, si è esibito a Torino lo scorso 17 giugno in quella che è la cornice dell'Allianz Stadium, che ormai è diventato il luogo preferito dei concerti estivi. E poi, vabbè, ricordiamo che continua il suo Certe Notti 2026, infatti tanti gli appuntamenti a settembre e ottobre nei principali palasport italiani e poi naturalmente anche all'Arena di Verona, dove sarà presente il prossimo 22 settembre. A proposito di appuntamenti sempre presenti, se siete amanti di uno dei dolci più richiesti, il tiramisù, beh, direi che questo è il momento di ascoltare che cosa accadrà il prossimo ottobre, perché ritorna anche in questa edizione 2026 dal 9 all'11 ottobre a Treviso la nuova competizione che ha a che vedere con il tiramisù, cioè la Tiramisù World Cup, appuntamento come ogni ottobre. Quest'anno sarà il suo 10° anniversario, anche perché possiamo dire che il tiramisù è davvero un'icona indiscussa tra i dessert. E proprio questo tema di dell'edizione 2026 celebrerà la cucina italiana, che vi ricordo è entrata davvero a pieno titolo tra i patrimoni UNESCO e riconosciuta come patrimonio culturale immateriale. Poi la ricetta base per realizzare il tiramisù è molto semplice: bastano i famosi 6 ingredienti, cioè le uova, lo zucchero, il mascarpone, i savoiardi, il caffè e il cacao. Eppure questo è a tutti gli effetti tra i dolci più amati non solo nel nostro paese ma anche all'estero. Infatti ha conquistato il web, Instagram in particolare, per i numeri di ricerca con oltre 5 milioni di hashtag. E secondo, insomma, la classifica che viene stilata dal fondatore della Tiramisù World Cup, possiamo dire che digitando tiramisù, il dessert al cucchiaio made in Italy riesce a superare per citazioni non solo il Colosseo, ma addirittura altre attrazioni come la Torre di Pisa e gli Uffizi di Firenze. Dunque ci sarà una nuova sfida, potremmo dire a colpi di cucchiaio, che vedrà ancora una volta 320 concorrenti che da venerdì 9 ottobre per 3 giornate si metteranno alla prova facendo del loro meglio per sbaragliare gli altri concorrenti, creando come al solito la ricetta originale, quindi con i suoi 6 ingredienti basi, e la ricetta creativa, che prevede la possibilità di sostituire il biscotto e aggiungere altri 3 ingredienti. Poi naturalmente ci sarà la finalissima in Piazza della Borsa e dopo l'edizione in Veneto sarà in programma un altro grande evento a Bruxelles nel mese di novembre, proprio per celebrare i futuri campioni del mondo. Ma naturalmente per chi volesse diventare anche giudice buon gustaio, io lo farei, insomma, se potessi, è necessario superare a pieni voti un test online, perché le domande saranno, insomma, specifiche e potranno spaziare anche alla conoscenza di Treviso e dei suoi prodotti culturali ed enogastronomici, oltre ovviamente a quelli tipici legati al tiramisù. E poi, seguendo i canali Instagram e Facebook della Tiramisù World Cup, sarà possibile anche conoscere la data esatta di pubblicazione online del quiz, come diceva il mio insegnante delle superiori, oggi è il quiz. E rimanendo sempre in tema di tiramisù, ci sarà anche la Tiramisù Run l'11 ottobre. Saranno 10 chilometri che sono stati proprio pensati per unire lo sport alla degustazione del dolce, quindi tanti appuntamenti che ancora una volta vedranno protagonista uno dei dolci più amati al mondo, appunto il tiramisù.

0: Sembrava così strana questa collaborazione, invece è risultata vincente. Geurlier ultimo insieme nell'ultima poesia. Vi ricordo che ultimo ritornerà intanto live il prossimo anno, nel 2027 ci sarà un tour incredibile. Anche Torino fa parte del suo calendario, il 16 luglio infatti si esibirà all'Allianz Stadium. Ma ultimo ritornerà anche al cinema in questo film evento dal titolo Ultimo tutto live a Tor Vergata dal 22 al 30 settembre. Invece Geurlier non farà un tour tradizionale nel prossimo anno, nel 2027, ma terrà solo 6 concerti esclusivi intitolati Napoli a casa tua allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

momento di concludere il nostro appuntamento di Maroon Road, ma lo faccio raccontandovi ancora una tendenza a proposito di viaggi 2026. Il nuovo trend è la nostalgia, il cosiddetto déjà vu, e avviene soprattutto in quella che è la Gen Z e i millennials, che dichiarano di voler tornare in quelle che sono le destinazioni amate durante l'infanzia. Quindi, come dice il déjà vu, c'è l'idea di rivedere determinate strade, determinati luoghi, determinati panorami familiari. Quindi non è il fatto di rifare la stessa vacanza, ma tornare in un luogo conosciuto con occhi diversi e scoprire nel frattempo quanto siano cambiati nel tempo. Ma anche noi cambiamo nel momento in cui ci riapprocciamo in un luogo dove chiaramente ci siamo già stati. E quindi non è un ritorno al passato in senso stretto, ma un modo proprio per riguardarlo da una prospettiva nuova e magari accorgersi che alcune vacanze non hanno bisogno di essere nuove per sembrare davvero speciali. Vi aspetto domani per un nuovo appuntamento di

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Nuovo terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.6, perturbazione meteorologica e poi è morta Hayden Panettiere.
8: O vara plina de hituri. Summer.
6: Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Poco nella nuova giornata informativa apriremo con lo Sport Italia sul tetto di

0: Europa, tensioni Stati Uniti-Iran, Medio Oriente, in Corea al via le esercitazioni congiunte. Torneremo a parlare anche del caso Ranucci, questo e molto altro tra poco, restate con noi.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Trionfo azzurro nell'ultima giornata dei campionati europei. A Parigi Simona Quadarella cala il tris d'oro vincendo anche i 400 stile liberi dopo i successi nei 1500 e negli 800. Dalla vasca arrivano anche 4 medaglie d'argento. Al Birmingham Larissa Iapichino conquista il suo primo titolo europeo all'aperto nel salto in lungo superando i 7 metri, mentre la staffetta 4x400 maschile domina la finale in casa degli inglesi regalando all'Italia primo posto nel il medagliere generale. Scade oggi la tregua tra Washington e Teheran siglata a Islamabad, cresce la tensione sullo stretto di Hormuz dopo le dichiarazioni di Donald Trump che ha minacciato di dichiararlo territorio americano, scatenando la dura reazione iraniana. In Libano 11 persone sono morte a causa di un raid israeliano contro postazioni di Hezbollah. Sul fronte di Gaza, Hamas chiede l'intervento del Board of Peace per spingere Israele ad accettare un piano di pace, confermando l'impegno sul disarmo della striscia. Nel Pacifico sono scattate le manovre militari estive Oakley Freedom Skiald tra Corea del Sud e Stati Uniti. L'esercitazione annullerebbe minacce simulate per affinare la prontezza operativa degli alleati, ma da Trump arriva una frenata via social. Sono manovre costose e invia un segnale inappropriato alla Corea del Nord, ha scritto l'ex presidente. La difesa di Walter Lavitola ha chiesto un nuovo interrogatorio PM per chiarire la posizione dell'imprenditore in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Ranucci. Il legale sostiene infatti che anche Ranucci avesse chiesto un rafforzamento della scorta e definisce pure congetture le ipotesi su un presunto terzo livello nella vicenda. Sconcerto al Museo regionale di Messina, dove durante la notte di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, tra cui la celebre tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà e 3 tavole del Polittico di San Gregorio. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta e stanno interrogando i custodi, che avrebbero ignorato l'allarme regolarmente scattato al momento dell'effrazione. Un improvviso e violento nubifragio ha colpito ieri pomeriggio la zona di Lecco. A Malgrate un 20enne di origini africane ha perso la vita dopo essere stato sorpreso dalle onde improvvisamente agitate del lago di Como. Inutili soccorsi, il corpo del giovane è stato recuperato poco dopo dai vigili del fuoco. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
2: What time is it?
3: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
4: Summer is happiness.
5: Summer's coming up.
6: Summer is one of my favorite times of year.
3: Summer is here. Summer is here.
7: Happy summertime.
3: I'm my number one station. Number one station.
8: Torino International.
9: Yo soy Bibi.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Uzze e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Infine segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia e sulla 5 Torino-Courmayeur tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International. Love his music.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Nuovo terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.6, perturbazione meteorologica. E poi è morta Hayden Panettiere, lo star di Heroes Nashville, aveva 36 anni. Parleremo anche di sport, il tribudio azzurro oro spettacolare nella 4% uomini, vittoria nel medagliere. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda.

0: azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. La terra continua a tremare in Indonesia, una nuova scossa di terremoto dopo quella di Ferragosto ha stravolta di magnitudo 5.6 è stata registrata nella regione di Flores alle 2.46 italiana. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 km. Nessun allarme tsunami è stato attivato. La nuova settimana che ci apprestiamo a iniziare regalerà importanti novità sul fronte della situazione meteorologica con la ritirata dell'alta pressione e il ritorno sull'Italia di temporali e piovose correnti atlantiche. Già nella giornata di oggi una perturbazione raggiungerà il nostro paese dove porterà numerose acquazioni temporali, specie al nord-est e sul versante adriatico della penisola, facendo anche favorire un sensibile abbassamento delle temperature al centro-nord. Questa stessa perturbazione porterà un po' di stabilità più che altro al centro-sud anche nella giornata di martedì, quando il calo termico coinvolgerà pure le regioni meridionali con la fine dell'intensa ondata di calore praticamente in tutta Italia. Dopo mercoledì di tregua è probabile poi l'arrivo di un'altra perturbazione già nella giornata di giovedì con nuovi temporali al nord in estensione venerdì anche nelle regioni centrali. Le temperature rimarranno vicine alle medie stagionali anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, mentre nell'ultima parte della settimana è probabile il ritorno del caldo intenso in gran parte del centro-sud. E cambiamo argomento. Lutto nel mondo del cinema. L'addio all'attrice statunitense Hayden Panettiere, la star di Heroes, Scream 4 e Nashville, è morta all'età di 36 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente media statunitense ABC News, ma non sono ancora note le cause del decesso. È con profonda tristezza che condividiamo la morte della nostra amata Hayden e la sua luce era straordinaria, una forza della natura che portava amore e gioia incommensurabile a tutti coloro che l'hanno conosciuta e ai milioni che l'hanno seguita sullo schermo, ha dichiarato il padre Skip Panettiere in una nota. L'attrice lascia una figlia, Kaya Edvokia Klitschko, nata nel 2014 dalla relazione con Vladimir Klitschko, ex campione di pugilato. Nonostante il successo, la sua è stata una vita segnata da una depressione postpartum, dipendenza da alcol e dal dolore per la morte del fratello Jansen nel 2023. Cronaca. Erano in vacanza a Barcellona e notte un gruppetto di amici 21enni della provincia di Treviso quando sarebbero stati aggrediti da una dozzina di giovani spagnoli all'esterno di un locale. Uno dei ragazzi italiani, Nicola Maggiotto, si trova ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della città catalana e viene tenuto dall'equipe medica in coma farmacologico data la gravità delle ferite, come spiegato dal padre del giovane all'ANSA. Gli sarebbero state diagnosticate lesioni a livello cerebrale. La prognosi rimane riservata. Chiudiamo con lo sport. La 4x400 italiana mondiale, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Sudassi, Lorenzo Benati, ha vinto con il tempo di 2 primi 59 secondi e 16 la medaglia d'oro nella finale dei campionati europei di Birmingham, conclusisi proprio con questa gara dopo una prova palpitante alla fine della quale l'ultimo frazionista Benatti ha preceduto il britannico di soli 3 centesimi e regalato pure all'Italia la vittoria nel medagliere proprio davanti alla Gran Bretagna. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: What time is it?
3: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
4: Summer is happiness.
5: Summer's coming up.
6: Summer is one of my favorite times of year.
3: Summer is here. Summer is here.
7: Happy summertime.
3: I'm my number one station.
8: Torino International.

Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, nuvolosità in transito al mattino, con piogge e acquazzoni su Liguria e nord-est e più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in ulteriore aumento, con fenomeni anche temporaleschi soprattutto nei settori orientali. Tempo in miglioramento dalla serata, salvo residue piogge sull'alto Adriatico. Al centro nubi sparse schiarite al mattino, locali fenomeni solo sull'alta Toscana. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne, con acquazzoni temporali a tratti anche intensi, fenomeni in sconfinamento entro sera verso le coste adriatiche, precipitazioni anche nella notte tra Marche e Abruzzo. Al sud tempo stabile al mattino e con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne peninsulari, con piogge temporali sparsi, più asciutto in serata e nottata, salvo fenomeni in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News. Guerra Iran-Stati Uniti, scade la tregua del braccio di ferro su Hormuz, l'allerta meteo, diramata l'allerta gialla in 13 regioni, nuovo terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.6, l'Etna, una nuova attività esplosiva alla voragine, rischi per lo scalo di Catania. Tra poco, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che la dichiarerà territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Raid di Israele in Libano contro Hezbollah, 11 i morti. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Dopo l'incontro del suo leader con l'inviato del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, in Egitto, confermato l'impegno sul disarmo di Gaza. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. La protezione civile

0: ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrologico per 13 regioni. L'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporali su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali, grandinate, frequente attività elettrica. Voltiamo pagina. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato a largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è stata avvertita alle 2.46 ora italiana. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, non è stato emesso alcun allarme tsunami. Torna a preoccupare l'Etna il livello di allerta per l'aviazione. Il vulcano Osirit Notice for Aviation è risalito da arancione a rosso in serata ieri, dopo la nuova intensa attività esplosiva al cratere Voragine e il tremore vulcanico spinto su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est con la nube che si muove nella stessa direzione, quella dell'aeroporto di Catania, osservata dalle telecamere di sorveglianza visibili e termiche dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, secondo quanto riferisce l'Osservatorio Etneo di Catania. In chiusura parliamo di scuola, torniamo a parlare delle mini call veloce. I nostri microfoni oggi Stefano Cavallini del sindacato ANIF.
1: Sta per iniziare l'ultimo passaggio per le ammissioni a ruolo per l'anno 26-27 con l'apertura delle procedure per la mini call veloce. Ricordo che si aprirà la funzione telematica venerdì 14 agosto alle ore 14 e si chiuderà il 19 agosto alle ore 12. Ricordo che la mini call veloce riguarderà esclusivamente i posti di sostegno residuali. Rispetto agli altri anni probabilmente ci saranno, quasi sicuramente ci saranno soltanto posti per la DAA e la DEE, mentre non ci sarà niente sul sostegno superiori, sia secondaria di primo che secondaria di secondo grado. Questo anche per l'impatto per la prima volta che avrà le graduatorie regionali. Infatti fino allo scorso anno qualcosa c'era per la secondaria di primo grado, mentre quest'anno si prevede nulla. Alcune regioni hanno già indicato il numero dei posti e su quale classi di concorso ADA o ADE. Stiamo aspettando, e questo si concluderà giorno 14, la comunicazione di tutte le regioni.
0: Ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
2: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
7: Romantica, Far, Lanza, Anuel.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Я не верю. Этого не может быть. Этого не может быть.
1: Поехали.